viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: figa.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato ancora di bel tempo con questa ondata di calore che resisterà ancora per tutto questo weekend, massime che andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiore. Lungo le coste avremo le brezze che limiteranno questi picchi termici, ma l'alta umidità si tradurrà in un'afa opprimente anche di notte. Attenzione, ma dalle due giornate del 21 e 22 di luglio, netto cambiamento di circolazione, le temperature torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali accompagnate da locale instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: unici.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Sabato 18 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I. Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Sono le 10.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, è raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato ancora di bel tempo con questa ondata di calore che resisterà ancora per tutto questo weekend, massime che andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiore. Lungo le coste avremo le brezze che limiteranno questi picchi termici, ma l'alta umidità si tradurrà in un'afa opprimente anche di notte. Attenzione, ma dalle due giornate del 21 e 22 di luglio netto cambiamento di circolazione, le temperature torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali accompagnate da locale instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, è raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. A Misilmeri una sparatoria è scoppiata in piazza Fontana Nuova al culmine di una rissa tra giovani. Un ragazzo è rimasto ferito alla testa dopo essere stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco, mentre un altro è stato accoltellato. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. L'autore degli spari si è costituito ai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatto dinamica dei fatti. Passiamo alla giustizia. Operazione dei carabinieri nel Catanese contro i furti ai danni di sportelli automatici e distributori. Su richiesta della procura distrettuale di Catania, il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari nei confronti di 3 persone gravemente indiziate di una serie di furti e tentati furti commessi tra febbraio e aprile 2026 a Calatabiano, Giarre, Riposto e Sant'Alfio. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero utilizzato ordigni esplosivi artigianali per colpire distributori automatici, cambiamonete e sportelli postamat. Chiudiamo con la cronaca giudiziaria. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Kamel El Abed e Ali El Abed Abbaguera, zio e nipote di origine tunisina, ritenuti responsabili dell'omicidio del cameriere Badr Boujamai, ucciso a colpi di pistola nella notte del 4 novembre 2023. Secondo la ricostruzione dell'accusa, lo zio avrebbe pianificato il delitto, mentre il nipote sarebbe stato l'esecutore materiale. Decisive per gli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del killer. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando alle informazioni sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelli nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
2: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 18 luglio, ben ritrovati da Aldo Bruno in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Marsala, ennesimo incendio nella zona industriale. L'ennesimo incendio si è verificato ieri sera nella zona industriale di Marsala in contrada San Silvestro. Come purtroppo accade ogni anno, l'incremento delle temperature durante la stagione estiva si associa a una crescente frequenza di roghi nella periferia lillibetana, spesso legate a una matrice dolosa. Nel caso in questione, le fiamme sono divampate all'interno di un capannone industriale sviluppando una coltre di fumo rimasta che si è propagata anche nelle contrade limitrofe, rendendo per un po' l'aria irrespirabile per i residenti della zona. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare l'incendio e rimettere in sicurezza l'area. La giornata odierna peraltro è caratterizzata dall'allerta rossa per incendi e ondate di calore anche in provincia di Trapani. La Protezione Civile regionale raccomanda prudenza negli spostamenti e nell'esposizione al sole, soprattutto per quanto riguarda le fasce della popolazione più a rischio. La sparatoria a Misilmeri con due feriti, fermato un giovane per tentato omicidio. Si è presentato la scorsa notte in caserma il giovane di 24 anni che a Misilmeri in piazza Fontana Nuova avrebbe ferito con colpi di arma da fuoco nel corso di una rissa un altro giovane di 26 anni ricoverato al Buccheri La Perla. Il giovane è stato di fermo per tentativo di omicidio. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale c'è anche un altro ferito che è stato accoltellato. I carabinieri la notte scorsa hanno transennato la piazza e sono intervenuti gli uomini della scientifica per i rilievi. Sono stati ascoltati i testimoni e i parenti dei due giovani per cercare di ricostruire quanto avvenuto e i motivi del ferimento. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo. A Palermo, omicidio a Bonagia, la vittima è Vito Petrigno di 69 anni. Omicidio a Palermo, un uomo di 69 anni, Vito Petrigno, è stato ucciso a coltellate. L'assassino è stato rintracciato e ora si trova negli uffici della squadra mobile. Dovrebbe trattarsi di un giovane vicino di casa. I motivi del gesto commesso dall'aggressore non sono ancora chiari. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Sul posto il personale del 118. I sanitari hanno cercato invano di rianimare la vittima, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ventenne accoltellato dopo una rissa, attenzione al pronto soccorso. Un giovane di 20 anni è rimasto ferito a coltellate al termine di una rissa avvenuta a Palermo. Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Perla con una ferita da arma da taglio al fianco destro. L'arrivo del giovane in ospedale ha fatto scattare l'intervento degli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, individuare l'autore dell'aggressione e chiarire il momento che ha portato al ferimento. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze verificando se la coltellata sia stata inferta durante una lite degenerata in rissa. La situazione si è complicata anche all'interno del pronto soccorso. Alcuni parenti del ventenne, giunti in ospedale dopo aver appreso dell'accaduto, hanno dato in escandescenze creando momenti di forte tensione nell'area dell'emergenza. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di una seconda volante della polizia che ha ristabilito l'ordine consentendo al personale sanitario di proseguire l'attività assistenziale. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e identificare il responsabile dell'accoltellamento. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
2: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

vita abbiamo noi. Passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni, guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle e cieli toccheremo.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Prosegue l'ondata di calore in questo weekend sulla Sicilia per il dominio dell'anticiclone africano, con temperature che toccano i valori più elevati proprio tra oggi e lunedì, valori anche oltre i 41-42 gradi sulle aree interne. Anche sulla costa piuttosto caldo, seppur con qualche grado in meno, ma elevata sensazione di afa e minime di notte che non scendono al di sotto dei 27-28 gradi. Questa situazione è durata a proseguire almeno fino a martedì, poi da mercoledì cominciano ad affluire correnti da nord un po' più fresche che spazzeranno via il caldo nel corso della prossima settimana. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: gruppo
1: di eroi senza gloria.
0: Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 18 luglio, ben ritrovati da Aldo Bruno in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Marsala, ennesimo incendio nella zona industriale. L'ennesimo incendio si è verificato ieri sera nella zona industriale di Marsala in contrada San Silvestro. Come purtroppo accade ogni anno, l'incremento delle temperature durante la stagione estiva si associa a una crescente frequenza di roghi nella periferia lillibetana, spesso legate a una matrice dolosa. Nel caso in questione, le fiamme sono divampate all'interno di un capannone industriale, sviluppando una coltre di fumo rimasta che si è propagata anche nelle contrade limitrofe, rendendo per un po' l'aria irrespirabile per i residenti della zona. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare l'incendio e rimettere in sicurezza l'area. La giornata odierna peraltro è caratterizzata dall'allerta rossa per incendi e ondate di calore anche in provincia di Trapani. La Protezione Civile regionale raccomanda prudenza negli spostamenti e nell'esposizione al sole, soprattutto per quanto riguarda le fasce della popolazione più a rischio. La sparatoria a Misilmeri, con due feriti, fermato un giovane per tentato omicidio. Si è presentato la scorsa notte in caserma il giovane di 24 anni che a Misilmeri, in piazza Fontana Nuova, avrebbe ferito con colpi di arma da fuoco nel corso di una rissa un altro giovane di 26 anni ricoverato al Buccheri La Perla. Il giovane è stato di fermo per tentativo di omicidio. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale c'è anche un altro ferito che è stato accoltellato. I carabinieri la notte scorsa hanno transennato la piazza e sono intervenuti gli uomini della scientifica per i rilievi. Sono stati ascoltati i testimoni e i parenti dei due giovani per cercare di ricostruire quanto avvenuto e i motivi del ferimento. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo. A Palermo, omicidio a Bonagia, la vittima è Vito Petrigno di 69 anni. Omicidio a Palermo, un uomo di 69 anni, Vito Petrigno, è stato ucciso a coltellate. L'assassino è stato rintracciato e ora si trova negli uffici della squadra mobile. Dovrebbe trattarsi di un giovane vicino di casa. I motivi del gesto commesso dall'aggressore non sono ancora chiari. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Sul posto il personale del 118. I sanitari hanno cercato invano di rianimare la vittima, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ventenne accoltellato dopo una rissa, attenzione al pronto soccorso. Un giovane di 20 anni è rimasto ferito accoltellato al termine di una rissa avvenuta a Palermo. Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Perla con una ferita da arma da taglio al fianco destro. L'arrivo del giovane in ospedale ha fatto scattare l'intervento degli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, individuare l'autore dell'aggressione e chiarire il momento che ha portato al ferimento. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze, verificando se la coltellata sia stata inferta durante una lite degenerata in rissa. La situazione si è complicata anche all'interno del pronto soccorso. Alcuni parenti del ventenne, giunti in ospedale dopo aver appreso dell'accaduto, hanno dato in escandescenze, creando momenti di forte tensione nell'area dell'emergenza. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di una seconda volante della polizia, che ha ristabilito l'ordine consentendo al personale sanitario di proseguire l'attività assistenziale. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e identificare il responsabile dell'accoltellamento. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

nessuna guerra.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Prosegue l'ondata di calore in questo weekend sulla Sicilia per il dominio dell'anticiclone africano, con temperature che toccano i valori più elevati proprio tra oggi e lunedì, valori anche oltre i 41-42 gradi sulle aree interne. Anche sulla costa piuttosto caldo, seppur con qualche grado in meno, ma elevata sensazione di afa e minime di notte che non scendono al di sotto dei 27-28 gradi. Questa situazione è durata a proseguire almeno fino a martedì, poi da mercoledì cominciano ad affluire correnti da nord un po' più fresche che spazzeranno via il caldo nel corso della prossima settimana. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione. Quando tira il

0: porto via con me.
1: Radio Italia anni 60.
0: Mio padre

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Misil Mary, una sparatoria è scoppiata in piazza Fontana Nuova al culmine di una rissa tra giovani. Un ragazzo è rimasto ferito alla testa dopo essere stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco, mentre un altro è stato accoltellato. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. L'autore degli spari si è costituito ai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Passiamo alla giustizia. Operazione dei carabinieri nel Catanese contro i furti ai danni di sportelli automatici e distributori. Su richiesta della procura distrettuale di Catania, il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari nei confronti di 3 persone gravemente indiziate di una serie di furti e tentati furti commessi tra febbraio e aprile 2026 a Calatabiano, Giarre, Riposto e Sant'Alfio. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero utilizzato ordigni esplosivi artigianali per colpire distributori automatici, cambiamonete e sportelli postamat. Chiudiamo con la cronaca giudiziaria. La corte d'assise ha condannato all'ergastolo Kamel El Abed e Ali El Abed Abbaguera, zio e nipote di origine tunisina, ritenuti responsabili dell'omicidio del cameriere Badr Boujamai, ucciso a colpi di pistola nella notte del 4 novembre 2023. Secondo la ricostruzione dell'accusa, lo zio avrebbe pianificato il delitto, mentre il nipote sarebbe stato l'esecutore materiale. Decisive per gli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del killer. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alle informazioni sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente,

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

vittore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Baciami piccina sulla bocca piccolina e
1: non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

figlio unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.